0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessin, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
2: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
0: Leggera,
1: leggera,
0: gratuita, semplicemente unica.
1: Unica
0: Radio App.

0: leggera, gratuita.
1: Gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica Radio App.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Baran, you're not a teenager anymore.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
8: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
9: Oh, oh, yeah.

che cambia. Unica

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: dicendo.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo

0: sto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
7: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 6:03 minuti.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio.
3: Unica radio.
2: App.
4: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my song
5: Like That.
4: Like That.
1: Unica radio.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 7 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio.
3: Ehi,

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della Regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio,
7: la città che cambia.
0: Unica Radio,
8: raccontiamo la città che cambia.

sono malinconico, forse perché sono pieno di forze. Le tue fossette, capelli mossi, vedo fosse se guardo i tuoi occhi. Mi odio anch'io certi giorni, ma tu trovi sempre la forza di sorridermi, di andare avanti, di dirmi che pure questa passa, di abbracciarmi pure l'indomani, se il giorno prima ero pieno di rabbia. Quello che ho detto non lo pensavo, ti giuro il falso, non preoccuparti. Mi gridi in faccia, stronzo bugiardo, le carezze diventano schiaffi, ma tu resti qua.

Restami accanto pure segreto. Se sono infantile come un bambino, se non rispondo ti do fastidio. Non so che dire, sono un casino. Prova a capirmi, io non ci riesco. Esco tardi e non torno mai presto. In mezzo ai guai.

0: le 7 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea e

0: cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Chiusura allo sport, europei di nuoto, Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi, nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
3: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
4: Amore mio, buongiorno.
5: Mamma. Pipipi.
6: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?
7: Tieni.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.

0: traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali che confluiscono nei centri urbani dell'isola. A causa della presenza di cantieri per riammodernamento piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, in strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130 si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. In data odierna sono previsti controlli della velocità in strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Rissano e in strada statale 729 in provincia di Sassari. È severamente vietato mettersi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
0: Questa è Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato a Oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Hey, this is Dean Walker and this is my new track Moco with E-Disease.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
2: Your station.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
6: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
7: Unica Radio, sei tu.
0: Dai voce alla tua musica.
8: Sono Camillo, studio ingegneria, la mia canzone preferita sono i Negrita, 1989.
7: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 8:32.
1: Buongiorno dalla redazione. 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Mosca rivendica attacchi su centri logistici. La Reuters fa sapere intanto che un'unità missilistica nordcoreana è schierata nella Russia occidentale. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando all'Iran di colpi durissimi in caso contrario. E ancora scontro Italia e Spagna, nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è contro Madrid. Sanchez chiede il ritiro della misura e il commissario europeo Brunner torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'exclave spagnola torna intanto l'allarme, sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Lo sport ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi. Superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Per il tennis Carlos Alcaraz è ancora infortunato, salterà Cincinnati. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto.

0: seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce, investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
7: Questa è Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. 17 morti e 44 feriti è il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky su X, aggiungendo: i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli. I ritardi e la riluttanza nel fornirli portano a perdite umane e a terribili distruzioni. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Teheran accusa, sono gli Stati Uniti a rallentare l'accordo con l'Oman su Hormuz. Nessun ferito ma tanta paura a Milano. Un incendio che in prima battuta sembrava coinvolgere solo poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiandone svariate altre e arrivando a lambire con i fumi un albergo, poi evacuato a scopo precauzionale. Sono 5 le vetture carbonizzate e 8 danneggiate nel drogo che è scoppiato all'alba. Un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato ieri sera da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, sotto osservazione dei sanitari, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, alla base della vicenda ci sarebbe un litigio degenerato. Tennis, Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Intanto slitta ancora il rientro di Alcaraz, forfè anche a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: 2 minuti.
4: Estate.
1: Un libro.
5: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jody Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco.

0: Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami e riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodie Ellen Malpass, promessa irresistibile. The Resurrection. Newton Compton Edizioni.
1: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buon 4 agosto a tutti, buon martedì da Mimmo Moramarco per quanto riguarda la rassegna stampa, questo spazio che prende in esame le prime pagine dei quotidiani, alcuni ovviamente per motivi di spazio, quelli che troveremo oggi in edicola ma non solo, anche come social press. Comunque iniziamo con il Corriere della Sera, si parla ancora di migranti, il duello tra Spagna e Italia, Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo. Oggi il vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen a Sanchez, rafforzare le frontiere. Poi al centro vediamo una grande foto, folla per l'ultimo saluto, i suoi ragazzi intonano Io Vagabondo, la folla ai funerali di Don Mazzi davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, l'addio tra girasoli e canzoni. Caso Roggero Pinelli dice il codice ha bisogno di modifiche. Paolo Mieli con il suo articolo a fondo e scossa al campo largo in basso, ho visto bene, lui voleva investirlo. Varese, la ex dell'uomo che ha ucciso il motociclista scambiandolo per un rivale. Si prosegue con il Fatto Quotidiano, al centro una grande foto, safe, finte liti e veri droni dagli israeliani, riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv, commesse già partite, Giorgetti domani in aula, il TAR invia a Strasburgo l'appalto extra europeo. E sempre sul Fatto Quotidiano, svuota carceri, liberano pure mafiosi e rapinatori con armi e tossici con 8 anni di pena. E rimanendo sul Fatto, ANAC sia un obbligo per i candidati dire chi li paga. E sui test e le carriere, Corte dei Conti, regole bocciate su altre toghe. Arriviamo a Libero, una vignetta al centro pagina, si riferisce al leader del Movimento 5 Stelle, Conte scappa ancora e ci prende in giro, scrive Andrea Muzzolon. L'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi, che però è rinviata per impegni del Parlamento. Altro trucchetto, secondo Libero, Saviano sta con l'illegalità, lo scrittore difende gli abusi dello spin time. Sinistra pezzi, secondo Calessi, Elli dice no alle primarie sull'Ucraina. E poi il caso Ceuta, l'allarme migranti preoccupa pure gli elettori dei Dem, Madrid ci attacca ma le ONG spagnole portano tutti qui. Arriviamo alla Repubblica, lo stop di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria PD replica non funziona così e con AVS ribadisce prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier Renzi, si scelga presto, ha fatto sapere. Per Stefano Menichini dividersi così è il modo sicuro per perdere e si riferisce sempre al campo largo. Blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte e al centro vediamo Franceschini, basta liti, chi vince sia alla guida di tutti. Dalla Repubblica arriviamo alla Verità, pronta la circolare in alto per mettere un tetto agli stranieri in classe, attraverso l'articolo di Francesco Borgonovo. Val di Tara lo fa sapere proprio alla Verità e la Spagna ci attacca, con noi meno 82% di sbarchi, intervista a Piantedosi sulla crisi dei migranti. E poi a Roma i Dem tifano, chi occupa i palazzi a Firenze incassano con gli affitti brevi. In basso le carte che inchiodano Report, rettifica del San Donato snobbata, Rosa Filippini, amici della terra, ero un narcisissima antinucleare ma ora sono per l'atomo e sicuro, attraverso l'articolo di Pierangelo Maurizio. Maurizio Belpietro, la scalata alla Schlein, Conte svela le carte, montare sulle primarie e mangiarsi l'intero PD, secondo il direttore della Verità, il manifesto Fratelli d'Europa, qui scritto su una grande foto, oggi vertice di emergenza dei ministri europei per un'emergenza che non c'è, scrivono sul manifesto, l'Unione Europea approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo e deportare i migranti nei paesi terzi. E la linea Meloni che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania, secondo il quotidiano qui il Manifesto Comunista. In basso spin time spiraglio per la riapertura e i carburanti, lo sconto è già finito, il governo cerca soldi, attraverso l'articolo di Gambirasi. Dal Manifesto arriviamo all'altra voce ed è il quotidiano. C'è il giallo in Perù, sappiamo quello che è successo, l'allarme e poi lo schianto. L'Italia invia gli esperti per le indagini, manca la scatola nera a bordo del velivolo, ma spunta una telefonata alla torre di controllo. Al centro INAIL, calano le morti bianche, la regione Basilicata è la prima in Italia, sicurezza e lavoro la svolta. Di lato, giovane lucano muore nello scontro in galleria, e in basso ex viva la regione lavoro a Potenza, il piano punta a cancellare il degrado urbano azzerando i costi di gestione. E dall'interno, festa del cinghiale a Grassano, Luberto contestato da Fratelli d'Italia, vigili del fuoco, bufera sindacale sulla comandante di Matera. Arriviamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, per rimanere a sud, la questione Ilva in alto, i giorni dell'ira, sciopero e blocchi stradali, Urso convoca i tavoli Mimit e Shell vende il parco solare di Taranto a Total Energies. Dall'interno Bari, Lucchetti al gruppo Ideazione, manodopera sfruttata al Lido, AQP, società sotto sequestro, e un caso che arriva da Altamura, incinta ma obbligata ai consigli in presenza, il caso proprio del comune di Federico, riunioni da remoto vietate. E al centro, sempre sulla Gazzetta, ultimatum di De Caro, servono 5 miliardi o la sanità collasserà, politica, legge elettorale, governo cerca un'intesa. Vediamo una foto che arriva al centro da Castellaneta, salari reali, finito il tempo delle illusioni, qui vediamo i sindacati in protesta. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, ancora un grazie da Mimmo Moramarco in questo 4 agosto 2026, ancora buon martedì, se volete riascoltare questa e le altre rassegne stampa www.rassegnastampa.net. Grazie ancora e appuntamento rinnovato a domani, buona giornata. Unica

0: Radio. Le 9 e 43 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In apertura, gli europei 2026 di nuoto, parliamo delle acque libere. Dopo 10 anni, la 10 km femminile parla nuovamente italiano grazie alla fenomenale Ginevra Taddeucci. L'azzurra sbaraglia tutta la concorrenza con un ultimo chilometro da paura, vincendo l'oro in 2 ore 7 minuti e 49 secondi. Sul podio il tricolore sventola due volte, perché dietro l'ungherese Vittoria Migliari c'è lo splendido bronzo conquistato da Linda Caponi. E l'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere, e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze nella finale di team tecnico: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacovacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio grazie a un programma che vale loro 284.6725 punti. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento. Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al calcio. Luciano Spalletti ha presentato l'amichevole contro il Chelsea in programma domani alle 13:30. Il tecnico della Juventus si è concentrato soprattutto sul mercato. Alejbegovic è un pallino del direttore, Colomoni è un ragazzo eccezionale, poi la fiducia nella società. La squadra è più forte sulla carta, ci sono ancora un paio di situazioni da completare e ho piena fiducia nei dirigenti. MotoGP, niente Silverstone per Maverick Vinales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Paul Espargaró. Dopo ulteriori consultazioni durante la pausa estiva e una recente visita al Red Bull Athlete Performance Center, Vinales si concentrerà sul proseguimento del suo recupero. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia. La città che
0: cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio. Dio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 10 in punto.
2: Ich bin Robin Schulz.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Accendi la tua giornata. Unica Radio.
3: Bunch of feelings I just couldn't shake. Disrespected.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita,
2: semplicemente
3: unica.
2: Unica Radio, app.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano che andremo ad ascoltare è il singolo di debutto di un cantautore, ballerino, attore e produttore discografico statunitense. Poco dopo la sua uscita, il brano ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2003 come miglior collaborazione con un artista rap. Nessuno ti ama come ti amo io. Tu sei una brava ragazza e per questo mi fido di te. Tu sai che posso renderti felice. Potrei cambiare la tua vita. Se tu mi darai la possibilità di essere il tuo uomo. Non ti farò soffrire, tesoro. Questo è un giovanissimo Justin Timberlake con Like I Love You.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. All'Unione Europea chiederemo il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa, a dirlo il ministro dell'economia Giorgetti, che stamattina è alla Camera per le comunicazioni sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale, volte a richiedere all'Unione la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce Axios. Trump preannuncia novità entro 48 ore, minacciando conseguenze durissime se non verrà riaperto molto presto. Teheran scettica, gli americani non sono affidabili. La Russia lancia un nuovo attacco contro Kiev e provoca una strage. Nella notte, raid con missili balistici contro la capitale dell'Ucraina hanno causato almeno 17 morti e decine di feriti. È stato un attacco pesante, dichiara il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: i ritardi e la riluttanza nel fornire sistemi di intercettazione missilistica portano a perdite umane e a terribili distruzioni. 2 bambine sono state portate in ospedale ieri sera dopo essere state azzannate da un cane randagio a Noi Cattaro, in provincia di Bari. È accaduto verso le 23. Una delle 2, 6 anni, si trova ricoverata in osservazione nel reparto di rianimazione al Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono stabili. Gli incendi che ormai da settimane stanno devastando Francia, Spagna e altre parti d'Europa hanno già causato danni per oltre 3 miliardi di euro. A dirlo è un'analisi condotta dal Financial Times, che mette in luce la quantità crescente di devastazioni provocate dai roghi causati dai cambiamenti climatici. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Portala sempre con te. Unica Radio.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
0: App.

0: cuore in tasca.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 11 e 3 minuti.
2: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Unica Radio.
4: La città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra compagni.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli, scrive su X Zelensky. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Axios riferisce che gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore. Scettica Teheran. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaggardia nazionale. Per la difesa, invece, ha aggiunto, ci fermeremo allo 0,9%. Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti feriti gravemente un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Europei di nuoto infinito Gregorio Paltrinieri. Dopo la delusione nella 10 km, l'azzurro conquista il bronzo nella 5 km in acque libere sulla Senna a Parigi. Oro e bis per Florian Welbroek. Alle 14 scatterà la gara femminile. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la 3 volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, 8° della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee. È un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, 2 passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, Lala invece è il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, mezza sua moglie e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nu Genea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano.

0: E lasciamo in Ugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Quest'oggi ai microfoni di Unica Radio abbiamo l'onore di ospitare il regista Matteo Incollu. Benvenuto.
2: Grazie, grazie mille e buonasera a tutti.
1: Per iniziare, per incominciare, come nasce la sua passione per il cinema?
2: Allora, la mia passione per il cinema nasce da quando ero molto piccolo. Io sono nato e cresciuto in un piccolo paesino dell'Ogliastra, che è Baunei, e fin da piccolo ho sempre avuto la passione per il cinema, per i film classici. Fin da piccolo infatti guardavo sempre un sacco di film, sono stato uno dei primi bambini ad avere in casa anche una videocamera VHS, per cui fin da piccolo ho iniziato con mio padre a girare dei piccoli film casalinghi, diciamo, con me protagonista, e la cosa mi ha appassionato sin da allora. Poi negli anni crescendo ho intrapreso degli studi che riguardavano sempre il cinema e mi sono ritrovato poi a un certo punto a voler fare, sognavo di fare il critico cinematografico, poi invece l'incontro con un regista sardo, Salvatore Mereu, mi ha instradato, diciamo, poi nel mestiere del cinema vero, e da lì poi è nata sia la passione che la consapevolezza di poterlo trasformare in un mestiere. E da allora, insomma, poi ho continuato, ho fondato una casa di produzione che si chiama Momotti nel 2013, con cui ho realizzato i miei primi cortometraggi, e oggi nel 2026 finalmente ho realizzato il mio primo lungometraggio.
1: Le volevo chiedere, in genere nel cinema si cerca di raccontare emozioni e rapporti umani. Lei cosa cerca di trasmettere attraverso le sue storie?
2: Quello che mi interessa, almeno in questa fase della mia storia artistica come regista, è sicuramente raccontare le storie, i destini umani. In particolar modo mi interessa molto la fase dell'adolescenza e della giovinezza. Infatti spesso ho diretto dei cortometraggi e anche il lungometraggio con dei protagonisti giovanissimi. La protagonista del mio ultimo film ha 11 anni. Mi piace molto sia raccontare il territorio, e quindi l'effetto che le persone, i ragazzi soprattutto, hanno sul territorio che abitano, e l'effetto che questo territorio poi in risposta ha nella formazione, diciamo, umana, culturale, sociale di queste persone, dei bambini. Ma soprattutto mi sono ritrovato poi un po' inconsapevolmente a trattare sempre storie che avevano degli elementi fantastici, proprio elementi tratti dal fantastico, quindi con un po' di soprannaturale o comunque degli elementi di realismo magico. E quello che mi interessa di più è cercare di unire il realismo, diciamo, legato al territorio, alla città, insomma, ai luoghi veri che ci stanno intorno, particolarmente in Sardegna, perché è qui che sto facendo i miei primi lavori, insieme unirli con un tocco fantastico, soprannaturale, insomma, che ci sia qualcosa di non vero e a volte solo immaginato o a volte solo, diciamo, creduto o sognato. Questi sono i due elementi che mi attraggono di più e che cerco sempre di raccontare attraverso le immagini nei miei film.
1: Parlando due secondi di Sardegna, ci sono luoghi più specifici o autori più specifici, sempre sardi o della Sardegna, che l'hanno ispirata?
2: Allora sì, come luoghi, certamente i luoghi in cui sono cresciuto, cioè il piccolo paese, in questo caso era Baunei, ma poi insomma i piccoli paesi della Sardegna mi attraggono molto per la loro dimensione, sempre un po' isolata, in qualche modo onirica, sono molto legate alle tradizioni anche, diciamo, fantastiche, occulte della regione, ma anche l'elemento della città, perché poi come luogo la città, nella fattispecie ho vissuto le due principali città sarde, a Sassari mentre ero studente, a Cagliari da lavoratore, ecco, anche l'elemento cittadino che porta con sé delle storie che a volte sono ai confini con la realtà, sono stati dei luoghi, quindi la dimensione piccola del paese e quella grande della metropoli, se si possono chiamare metropoli Sassari e Cagliari, ma comunque della città, mi affascinano in egual modo, ed entrambi i posti, diciamo, che mi comunicano sempre qualcosa che va oltre, diciamo, lo spettro del realismo o comunque della verità assoluta. Mi piace sempre cercare poi delle storie, delle chiavi di racconto che vadano oltre la realtà. Ecco, questo per quanto riguarda i luoghi. Per quanto riguarda invece i registi o comunque gli autori che mi hanno più influenzato, certamente non posso citare appunto nuovamente Salvatore Mereu, col quale sono cresciuto e che ha un approccio verso l'elemento reale, l'elemento antropologico, unito a una forte rigore cinematografico per il cinema che fa. Questo sicuramente mi ha influenzato tantissimo. Devo citare anche Giovanni Columbu, il quale invece si è spinto in territori molto più legati alla tradizione, anche più oscura. Ha fatto diversi film sui sogni degli anziani in Sardegna, che sono bellissimi, fatti per la Rai negli anni Ottanta, che mi hanno tanto condizionato, e poi anche i suoi ultimi lavori, da Surrea a Surbiles, hanno sempre avuto un elemento, un impatto fortissimo sul mio immaginario, in quanto riusciva a raccontare diciamo il soprannaturale reale sardo in modo assolutamente innovativo, con una forza espressiva, diciamo, legata al cinema, fortissima. Loro due in primis, poi ci sono stati altri tanti registi che mi hanno chiaramente condizionato, anche non sardi, ma tra i sardi cito loro due.
1: Ritornando un secondo molto indietro, mi aveva parlato di un film molto importante, un lungometraggio, se non erro. Me ne vuole parlare anche adesso? Mi può dire il nome del film, dove è stato trasmesso? Mi vuole parlare del film in generale? Prego.
2: Quasi un anno fa ho, diciamo, girato il mio primo lungometraggio, quindi film di finzione, che dura 90 minuti. Dopo aver girato tanti cortometraggi nella mia carriera, questo è il primo lungo, che si chiama L'estate che finì due volte, ed è la storia di una ragazzina di 11 anni che durante un'estate caldissima passata insieme al suo migliore amico scopre di avere un inquietante potere che sembrerebbe quello di vedere le persone morte. Tutto ciò accade in un piccolissimo paese quasi dimenticato della Sardegna. Lì vive ai margini, diciamo, di questo paese, lontana un po' da tutto, e vive con suo padre. È la storia di questa estate un po' inquietante, un po' indimenticabile, di questa bambina che dovrà fare i conti con questo potere e dovrà soprattutto fare i conti con l'unico fantasma che non le si manifesta, che è quello della madre, che era scomparsa quando lei era molto piccola. Questo è un film che attualmente è in distribuzione. La buona notizia di pochi giorni fa è che è stato selezionato in concorso a Locarno, al 79esimo festival di Locarno in Svizzera, e avrà la sua anteprima mondiale il 9 agosto di quest'anno, quindi fra un mese, proprio a Locarno, nella sezione di Locarno Kids, quindi una sezione di film lungometraggi dedicati i ragazzi che hanno come protagonisti i giovanissimi. Ci sono 7 film da tutto il mondo e in rappresentanza, diciamo, del cinema italiano c'è questo film mio, nostro, prodotto da Mommotti con la mia regia, insomma, che rappresenterà quindi il cinema italiano in questa sezione, e sono felicissimo di questa bella anteprima. Non è stato facile produrlo, ma questa è certamente una grande soddisfazione.
1: I miei più sinceri complimenti, comunque, scusi se non gliele avevo ancora fatti.
2: Grazie.
1: I miei più sinceri complimenti per i film e per il tutto. Sicuramente sarà stata anche una produzione abbastanza, non dico grande, ma comunque di un certo spessore. Le volevo chiedere, durante questo film, qual è stato il rapporto con gli attori, con lo staff in generale?
2: Allora, il rapporto è stato davvero molto profondo. Io sono abituato a girare di film con i ragazzi, trovo molto bene a dirigerli, anche i più giovani, per cui con loro è stato un rapporto di amicizia e di dialogo fin da subito, che poi si è protratto per tutto il film. Non abbiamo girato tante settimane perché il budget del film non lo permetteva, purtroppo, ma in quelle poche settimane in cui abbiamo girato i ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo stretto un rapporto che poi ovviamente continua ancora oggi. Mi sono trovato davvero molto bene a dirigerli, e il rapporto con lo staff ancora di più, nel senso che poi le persone che hanno realizzato il film con me sono stati i colleghi e poi comunque anche gli amici, ormai diventati anche amici, che mi hanno accompagnato anche nella realizzazione di tutti i cortometraggi precedenti. Quindi era un gruppo di lavoro già affiatato, sia la produzione esecutiva di Laura Biaggini che i miei produttori Federica e Nicola, la fotografia della stessa Federica Ortu, con la quale condivido anche essere socio nella società Mommotti, e poi insomma tutti gli altri professionisti che mi hanno aiutato, da Stefano Cau a Sergio e Dario che hanno scritto il film con me, a tutte le persone che hanno collaborato, con i quali avevo già insomma avuto modo di lavorare in precedenza. Quindi è un rapporto che va oltre la professione del cinema e che ci ha aiutato a superare anche dei momenti di grande difficoltà, diciamo in nome poi della riuscita del progetto finale. Non posso che ringraziare tutti loro, perché senza di loro ovviamente non sarei mai riuscito a girarlo.
1: Se ne vuole parlare, ovviamente senza fare spoiler, ci sono progetti, ci sono film, ci sono dei corti che ci vuole un po' spoilerare? Ci sono dei lavori a cui sta lavorando questo periodo?
2: Allora, parallelamente a questo progetto, ho già in cantiere un nuovo film che è tratto da un mio cortometraggio che ho realizzato nel 2023, che però è ancora inedito perché non ho avuto la possibilità di mostrarlo ancora, ma in questi mesi sto provando a trovare un festival che lo prenda, ed è un lungometraggio sempre a tema fantasmi in un certo senso, che si chiama, il titolo provvisorio di questo lungometraggio è Da mezzogiorno alle 4, e racconta di una Cagliari, diciamo, abbastanza distopica, in qualche modo un po' soprannaturale, in cui non si può uscire, è vietato uscire da mezzogiorno alle 4, per una ragione che adesso non voglio svelare, ma tratto da un cortometraggio che ho realizzato che si chiama Luce d'Agosto e che spero di poter mostrare presto. Insomma, siamo nelle fasi iniziali, abbiamo scritto una sceneggiatura, ma adesso appena si concluderanno poi la fase di distribuzione dell'estate che finì due volte, cominceremo a fare i passi un pochino più decisi verso le riprese di questo film, che spero possa realizzarsi o l'anno prossimo o inizi 2028. Il mio sogno sarebbe di realizzare i primi tre film, una trilogia di film sui fantasmi in Sardegna, tutti in modo diverso, a volte un po' comico, a volte un po' più horror, ma mi piacerebbe realizzare una trilogia sui fantasmi.
1: Io le volevo chiedere un'ultimissimissima cosa. Ai giovani che ci stanno ascoltando in questo preciso momento e che hanno voglia di intraprendere la professione da regista o comunque una professione cinematografica, cosa può consigliare?
2: Il mio consiglio è certamente di seguire diciamo la passione. Se la passione è quella per il cinema, non necessariamente poi tutti devono diventare registi. Ci tengo a dire anche questo. Io ho capito che era la cosa che mi riusciva meglio, ma mi sarebbe piaciuto fare addirittura anche il direttore della...

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hey, this is Peter Lorre, and you're listening to my new song, Go.
3: Go, go, go.
2: On your favorite radio station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la

0: c'è la tua musica. Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: te.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: Unica Radio. Le 12:33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, raid russi sulla capitale ucraina nella notte, 17 i morti. Con gli intercettori sarebbero vivi, dice Zelensky. Mosca fa sapere di aver bombardato centri logistici e di trasporto di armi. Intanto un drone con esplosivo è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Il velivolo era accanto a un aereo da trasporto ucraino. Secondo le proiezioni di NBC, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Stevens e consolidando la sua posizione nel Midwest per la sinistra progressista, in ascesa in queste elezioni di medio termine. Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto nella mattinata di oggi, schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Inutili i soccorsi, saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. L'Italia si prepara ad avviare l'iter per la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia sulle spese relative all'energia e alla difesa. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera. Calcio: dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan ed Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato. E il primo derby della stagione si gioca a Perth, in Australia. A Hong Kong, l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12:43 minuti.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Infinito Gregorio Paltrinieri dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna. L'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Florian Velbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Quinto a Cerenza e sesto Guidi tra gli altri italiani. Questa è come un'Olimpiade, i migliori sono qui e dunque sono competitivo, le parole di Greg. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile, con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto dalla piattaforma 10 metri. Siamo al calcio, dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato e il primo derby della stagione si gioca a Perth, in Australia. Leao dalla panchina, giocano Cissé e Loftus-Cheek alle spalle di Camarda. Fiducia a Chukwueze, Kivu con Stankovic regista dal primo minuto. A Hong Kong invece l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. Il calciomercato, l'Inter dice no ad un'offerta da 40 milioni arrivata dal Brentford per Stankovic. Kivu punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Il club nerazzurro non molla Curtis Jones del Liverpool. In difesa si attende stallo per Romero. L'accordo col Tottenham per 40 milioni c'è. Ora si attende che l'argentino abbassi un po' le sue pretese di 6,5 milioni di ingaggio. Fiorentina scatenata sul mercato, in arrivo anche Franco Mastantuono del Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A e sulla formula dell'operazione. Le parti ora stanno definendo gli ultimi dettagli per l'accordo finale e organizzare poi le visite mediche del giocatore in Italia. Molina si avvicina alla Roma, il club giallorosso sta definendo gli ultimi dettagli per la chiusura dell'operazione con l'Atletico Madrid sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Decisiva la virata dei giallorossi dopo le richieste alte del Feyenoord per Reed. Dopo gli arrivi di Colomoni e Alai Begovic, la Juventus continua a cercare un altro attaccante sul mercato da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ultime ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Resiste sullo sfondo il nome di Matteo Pellegrino del Parma. Ora in casa Napoli, slitta di 2 giorni il rientro di Lukaku, il belga non si è presentato al ritiro a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la società, assicurano. La decisione è stata presa in comune accordo col club, il DS Man. Per lui però si parla di un interessamento dell'Atlanta United. Intanto è da registrare la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. E per la Serie B, Gabriel Strefezza torna in Italia, è fatta per il suo trasferimento al Palermo. Il giocatore è atterrato a Milano prima di dirigersi a Verona per svolgere le visite mediche nella giornata di oggi e poi raggiungere la squadra nel ritiro in Australia. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
5: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
10: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Ti piacciono i Caradio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Ho salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Tero, senti.

Sono sempre in apatia, non ho nuovi amici o nuove storie. E non basta una poesia per spiegarti il peggio delle cose. Tratto sti 10.000 come se fossero un milione. Vorrei buttarmi

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 13 e un minuto.
2: Hey, this is Nicky Romero and you're listening to my new song Move It. I like to move it, move it. On your favorite radio station.
3: Unica Radio.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
3: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1 novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Yeah, andremo fuori a cena, ricordi quella sera. Arriviamo in ritardo ma chi se ne frega. Tanto non avevo fame, tatto non l'ho mai avuto. Per capire cosa avevo prima di averlo perduto. Eri vestita nera, lingerie rossa e un top verde. Non mi piaceva ma tu eri bella.

senso avrebbe mentire alla storia, cambiare un brivido con pelle d'oca. Corro di foglie sporco dei dettagli, ma questa è musica per chi ricorda. La tentazione vera è una trappola, la scopro indifesa, non cado ma esco.

0: Unica Radio, le 13 e 30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'azienda dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo. Il bambino di 2 anni morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. Nessuna cifra, ci riderà Domenico. Ora il processo penale, le parole della mamma del piccolo. Sono in corso dalle 23.50 di ieri sera a Torino le ricerche dei vigili del fuoco dopo che un'auto è finita nel Po all'altezza di Corso Moncalieri, nei pressi del ponte Umberto Primo, durante un inseguimento con la polizia. Nella vettura, secondo i primi accertamenti, c'erano 4 persone. Una è stata fermata. 2 droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia, nella Germania orientale, nella notte. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto a un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato, urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore. Scettica Teheran, Trump è inaffidabile. Avrà detto 75 volte che lo stretto di Hormuz è aperto. Europei di nuoto infinito, Gregorio Paltrinieri, dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna, l'azzurro.

0: un'entità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
1: Accedi
2: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.

0: ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, in strada statale 131 di Ramazzone Centrale Nuorese e in strada statale 130. Evitare le soste nei corsi di emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Indossare il giubbetto retroriflettente e azionare le luci intermittenti di posizioni per segnalare la presenza del veicolo agli altri conducenti. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortesa attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
4: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
3: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
4: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
5: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
6: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
7: Vado, che ho lezione di tango.
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Quest'oggi ai microfoni di Unica Radio abbiamo l'onore di ospitare il regista Matteo Incollu. Benvenuto.
2: Grazie, grazie mille e buonasera a tutti.
1: Per iniziare, per incominciare, come nasce la sua passione per il cinema?
2: Allora, la mia passione per il cinema nasce da quando ero molto piccolo. Io sono nato e cresciuto in un piccolo paesino dell'Ogliastra, che è Baunei, e fin da piccolo ho sempre avuto la passione per il cinema, per i film classici. Fin da piccolo infatti guardavo sempre un sacco di film, sono stato uno dei primi bambini ad avere in casa anche una videocamera VHS, per cui fin da piccolo ho iniziato con mio padre a girare dei piccoli film casalinghi, diciamo, con me protagonista, e la cosa mi ha appassionato sin da allora. Poi negli anni crescendo ho intrapreso degli studi che riguardavano sempre il cinema e mi sono ritrovato poi a un certo punto a voler fare, sognavo di fare il critico cinematografico, poi invece l'incontro con un regista sardo, Salvatore Mereu, mi ha instradato, diciamo, poi nel mestiere del cinema vero, e da lì poi è nata sia la passione che la consapevolezza di poterlo trasformare in un mestiere. E da allora, insomma, poi ho continuato, ho fondato una casa di produzione che si chiama Momotti nel 2013, con cui ho realizzato i miei primi cortometraggi, e oggi nel 2026 finalmente ho realizzato il mio primo lungometraggio.
1: Le volevo chiedere, in genere nel cinema si cerca di raccontare emozioni e rapporti umani. Lei cosa cerca di trasmettere attraverso le sue storie?
2: Quello che mi interessa, almeno in questa fase della mia storia artistica come regista, è sicuramente raccontare le storie, i destini umani. In particolar modo mi interessa molto la fase dell'adolescenza e della giovinezza. Infatti spesso ho diretto dei cortometraggi e anche il lungometraggio con dei protagonisti giovanissimi. La protagonista del mio ultimo film ha 11 anni. Mi piace molto sia raccontare il territorio, e quindi l'effetto che le persone, i ragazzi soprattutto, hanno sul territorio che abitano, e l'effetto che questo territorio poi in risposta ha nella formazione, diciamo, umana, culturale, sociale di queste persone, dei bambini. Ma soprattutto mi sono ritrovato poi un po' inconsapevolmente a trattare sempre storie che avevano degli elementi fantastici, proprio elementi tratti dal fantastico, quindi con un po' di soprannaturale o comunque degli elementi di realismo magico. E quello che mi interessa di più è cercare di unire il realismo, diciamo, legato al territorio, alla città, insomma, ai luoghi veri che ci stanno intorno, particolarmente in Sardegna, perché è qui che sto facendo i miei primi lavori, insieme unirli con un tocco fantastico, soprannaturale, insomma, che ci sia qualcosa di non vero e a volte solo immaginato o a volte solo, diciamo, creduto o sognato. Questi sono i due elementi che mi attraggono di più e che cerco sempre di raccontare attraverso le immagini nei miei film.
1: Parlando due secondi di Sardegna, ci sono luoghi più specifici o autori più specifici, sempre sardi o della Sardegna, che l'hanno ispirata?
2: Allora sì, come luoghi, certamente i luoghi in cui sono cresciuto, cioè il piccolo paese, in questo caso era Baunei, ma poi insomma i piccoli paesi della Sardegna mi attraggono molto per la loro dimensione, sempre un po' isolata, in qualche modo onirica, sono molto legate alle tradizioni anche, diciamo, fantastiche, occulte della regione, ma anche l'elemento della città, perché poi come luogo la città, nella fattispecie ho vissuto le due principali città sarde, a Sassari mentre ero studente, a Cagliari da lavoratore, ecco, anche l'elemento cittadino che porta con sé delle storie che a volte sono ai confini con la realtà, sono stati dei luoghi, quindi la dimensione piccola del paese e quella grande della metropoli, se si possono chiamare metropoli Sassari e Cagliari, ma comunque della città, mi affascinano in egual modo, ed entrambi i posti, diciamo, che mi comunicano sempre qualcosa che va oltre, diciamo, lo spettro del realismo o comunque della verità assoluta. Mi piace sempre cercare poi delle storie, delle chiavi di racconto che vadano oltre la realtà. realtà. Ecco, questo per quanto riguarda i luoghi. Per quanto riguarda invece i registi o comunque gli autori che mi hanno più influenzato, certamente non posso citare appunto nuovamente Salvatore Mereu, col quale sono cresciuto e che ha un approccio verso l'elemento reale, l'elemento antropologico unito a un forte rigore cinematografico per il cinema che fa. Questo sicuramente mi ha influenzato tantissimo. Devo citare anche Giovanni Columbu, il quale invece si è spinto in territori molto più legati alla tradizione, anche più oscura. Ha fatto diversi film sui sogni degli anziani in Sardegna, che sono bellissimi, fatti per la Rai negli anni Ottanta, che mi hanno tanto condizionato, e poi anche i suoi ultimi lavori, da Surrea a Surbiles, hanno sempre avuto un impatto fortissimo sul mio immaginario, in quanto riusciva a raccontare diciamo il soprannaturale reale sardo in modo assolutamente innovativo, con una forza espressiva, diciamo, legata al cinema, fortissima. Loro due in primis, poi ci sono stati tanti registi che mi hanno chiaramente condizionato, anche non sardi, ma tra i sardi cito loro due.
1: Ritornando un secondo molto indietro, mi aveva parlato di un film molto importante, un lungometraggio se non erro. Me ne vuole parlare anche adesso? Mi può dire il nome del film, dove è stato trasmesso? Mi vuole parlare del film in generale? Prego.
2: Quasi un anno fa ho girato il mio primo lungometraggio, quindi film di finzione che dura 90 minuti. Dopo aver girato tanti cortometraggi nella mia carriera, questo è il primo lungo, che si chiama L'estate che finì due volte, ed è la storia di una ragazzina di 11 anni che durante un'estate caldissima passata insieme al suo migliore amico scopre di avere un inquietante potere che sembrerebbe quello di vedere le persone morte. Tutto ciò accade in un piccolissimo paese quasi dimenticato della Sardegna. Lì vive in margini, diciamo, di questo paese, lontana un po' da tutto, e vive con suo padre. È la storia di questa estate un po' inquietante, un po' indimenticabile, di questa bambina che dovrà fare i conti con questo potere e dovrà soprattutto fare i conti con l'unico fantasma che non le si manifesta, che è quello della madre, che era scomparsa quando lei era molto piccola. Questo è un film che attualmente è in distribuzione. La buona notizia di pochi giorni fa è che è stato selezionato in concorso a Locarno, al 79esimo festival di Locarno in Svizzera, e avrà la sua anteprima mondiale il 9 agosto di quest'anno, quindi fra un mese, proprio a Locarno, nella sezione di Locarno Kids, quindi una sezione di film lungometraggi dedicati ai ragazzi che hanno come protagonisti i giovanissimi. Ci sono 7 film da tutto il mondo e in rappresentanza, diciamo, del cinema italiano c'è questo film nostro, prodotto da Mommotti con la mia regia, insomma, che rappresenterà quindi il cinema italiano in questa sezione, e sono felicissimo di questa bella anteprima. Non è stato facile produrlo, ma questa è certamente una grande soddisfazione.
1: I miei più sinceri complimenti, comunque, scusi se non gliele avevo ancora fatti.
2: Grazie.
1: I miei più sinceri complimenti per i film e per il tutto. Sicuramente sarà stata anche una produzione abbastanza, non dico grande, ma comunque di un certo spessore. Le volevo chiedere, durante questo film, qual è stato il rapporto con gli attori, con lo staff in generale?
2: Allora, il rapporto è stato davvero molto profondo. Io sono abituato a girare di film con i ragazzi, trovo molto bene a dirigerli, anche i più giovani, per cui con loro c'è stato un rapporto di amicizia e di dialogo fin da subito, che poi si è protratto per tutto il film. Non abbiamo girato tante settimane perché il budget del film non lo permetteva, purtroppo, ma in quelle poche settimane in cui abbiamo girato i ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo stretto un rapporto che poi ovviamente continua ancora oggi. Mi sono trovato davvero molto bene a dirigerli, e il rapporto con lo staff ancora di più, nel senso che poi le persone che hanno realizzato il film con me sono stati i colleghi e poi comunque anche gli amici, ormai diventati anche amici, che mi hanno accompagnato anche nella realizzazione di tutti i cortometraggi precedenti. Quindi era un gruppo di lavoro già affiatato, sia la produzione esecutiva di Laura Biaggini che i miei produttori Federica e Nicola, la fotografia della stessa Federica Ortu, con la quale condivido anche essere socio nella società Mommotti, e poi insomma tutti gli altri professionisti che mi hanno aiutato, da Stefano Cau a Sergio e Dariel che hanno scritto il film con me, a tutte le persone che hanno collaborato, con i quali avevo già insomma avuto modo di lavorare in precedenza. Quindi è un rapporto che va oltre la professione del cinema e che ci ha aiutato a superare anche dei momenti di grande difficoltà, diciamo in nome poi della riuscita del progetto finale. Non posso che ringraziare tutti loro, perché senza di loro ovviamente non sarei mai riuscito a girarlo.
1: Se ne vuole parlare, ovviamente senza fare spoiler, ci sono progetti, ci sono film, ci sono dei corti che ci vuole un po' spoilerare? Ci sono dei lavori a cui sta lavorando questo periodo?
2: Allora, parallelamente a questo progetto, ho già in cantiere un nuovo film che è tratto da un mio cortometraggio che ho realizzato nel 2023, che però è ancora inedito, perché non ho avuto la possibilità di dimostrarlo ancora, ma in questi mesi sto provando a trovare un festival che lo prenda. Ed è un lungometraggio sempre a tema fantasmi, in un certo senso, che si chiama, il titolo provvisorio di questo lungometraggio è Da mezzogiorno alle 4, e racconta di una Cagliari, diciamo, abbastanza distopica, in qualche modo un po' soprannaturale, in cui non si può uscire, ed è vietato uscire da mezzogiorno alle 4, per una ragione che adesso non voglio svelare, ma tratto da un cortometraggio che ho realizzato che si chiama Luce d'Agosto e che spero di poter mostrare presto. Insomma, siamo nelle fasi iniziali, abbiamo scritto una sceneggiatura, ma adesso appena si concluderanno poi la fase di distribuzione dell'estate, che finì due volte, cominceremo a fare i passi un pochino più decisi verso le riprese di questo film, che spero possa realizzarsi o l'anno prossimo o inizi 2028. Il mio sogno sarebbe di realizzare i primi tre film, una trilogia di film sui fantasmi in Sardegna, tutti in modo diverso, a volte un po' comico, a volte un po' più horror, ma mi piacerebbe realizzare una trilogia sui fantasmi.
1: Io le volevo chiedere un'ultimissima cosa. Ai giovani che ci stanno ascoltando in questo preciso momento e che hanno voglia di intraprendere la professione da regista o comunque una professione cinematografica, cosa può consigliare?
2: Il mio consiglio è certamente di seguire diciamo la passione. Se la passione è quella per il cinema, non necessariamente poi tutti devono diventare registi. Ci tengo a dire anche questo. Io ho capito che era la cosa che mi riusciva meglio, ma mi sarebbe piaciuto fare addirittura anche il direttore della fotografia o fare altri ruoli nel cinema, che sono comunque molto belli, compresa la recitazione, che è ancora, credo, ancora più difficile.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita,
5: semplicemente unica.
6: Unica
5: Radio, app.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. È stato un DJ producer francese a creare il brano che andremo ad ascoltare. Lui iniziò la sua carriera quando aveva solo 12 anni, suonando in una delle discoteche più conosciute di Parigi. Questo singolo ha riscosso un grandissimo successo in tutta Europa, arrivando alle prime posizioni delle classifiche belga e francese. Non voglio lavorare oggi, forse voglio solo riposare, prendermela tranquillamente affinché non ci sia stress. So che non è un altro crimine, è qualcosa di piacevole nella mia mente. Niente riesce a farmi rilassare. Non è che sono pigro, penso soltanto di essere pazzo. Dimenticatevi anche voi dello stress della giornata con questo bellissimo pezzo dance. Questa è No Stress di Lauren Wolf.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my

0: momento. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Italia,
1: unica radio.
2: Le 14 e 30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulle regioni circostanti. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. E un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Lo scrive la DPA citando un portavoce della NATO. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo. Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. E boom di diplomati con lode all'esame di maturità 2026 appena concluso. Sono 14.123, di cui la gran parte al sud. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi. Comunque, il massimo dei voti, che passa dal 7,1 del 2025 al 5,3. Calciomercato. Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Unica Radio.

0: è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: sei sexy, so sexy.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1985.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 15 e 3 minuti.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: La città che cambia.
1: Unica radio.
2: Raccontiamo.
0: La città che cambia. La città che
2: cambia. Unica radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
4: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città.

0: molto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo mai. Apple.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 15 e 31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera De Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126. 26 contrari, 12 gli astenuti. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi dai reati di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Lo sport con il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
5: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la

0: che magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio. 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 15 e 41 minuti.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Infinito Gregorio Paltrinieri dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna. L'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Florian Velbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Quinto a Cerenza e sesto Guidi tra gli altri italiani. Questa è come un'Olimpiade, i migliori sono qui e dunque sono competitivo, le parole di Greg. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile, con Taddeucci, Pozzo Bon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto dalla piattaforma 10 metri. Siamo al calcio, dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato e il primo derby della stagione si gioca a Perth, in Australia. Leao dalla panchina, giocano Cissé e Loftus-Cheek alle spalle di Camarda. Fiducia a Chukwueze, Kivu con Stankovic regista dal primo minuto. A Hong Kong invece l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. Il calciomercato, l'Inter dice no ad un'offerta da 40 milioni arrivata dal Brentford per Stankovic. Kivu punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Il club nerazzurro non molla Curtis Jones del Liverpool. In difesa si attende stallo per Romero. L'accordo col Tottenham per 40 milioni c'è. Ora si attende che l'argentino abbassi un po' le sue pretese di 6,5 milioni di ingaggio. Fiorentina scatenata sul mercato, in arrivo anche Franco Mastantuono del Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A e sulla formula dell'operazione. Le parti ora stanno definendo gli ultimi dettagli per l'accordo finale e organizzare poi le visite mediche del giocatore in Italia. Molina si avvicina alla Roma, il club giallorosso sta definendo gli ultimi dettagli per la chiusura dell'operazione con l'Atletico Madrid sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Decisiva la virata dei giallorossi dopo le richieste alte del Feyenoord per Reed. Dopo gli arrivi di Colomoni e Alai Begovic, la Juventus continua a cercare un altro attaccante sul mercato da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ultime ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Resiste sullo sfondo il nome di Matteo Pellegrino del Parma. Ora in casa Napoli, slitta di 2 giorni il rientro di Lukaku, il belga non si è presentato al ritiro a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la società, assicurano. La decisione è stata presa in comune accordo col club, il DS Man. Per lui però si parla di un interessamento dell'Atlanta United. Intanto è da registrare la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. E per la Serie B, Gabriel Strefezza torna in Italia, è fatta per il suo trasferimento al Palermo. Il giocatore è atterrato a Milano prima di dirigersi a Verona per svolgere le visite mediche nella giornata di oggi e poi raggiungere la squadra nel ritiro in Australia. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Un saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori. Oggi facciamo un viaggio straordinario nella storia della musica e dello spettacolo italiano, travolgente e ricco di ironia. Nei prossimi giorni in scena i Barbarici Ridicoli con uno spettacolo attesissimo, Mina, l'arte di una fuoriclasse. Infatti con noi oggi abbiamo la strepitosa drag queen, la Wanda Gastrica, alter ego artistico di Diego Claudio. Ciao Diego, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie.
1: Ti chiedo, da dove nasce l'idea di dedicare uno spettacolo proprio a Mina e qual è stata per te la sfida più grande nel raccontare un'icona così cioè del genere comunque?
2: Allora guarda, nasce tutto da un'ammirazione incredibile, perché io ho sempre amato Mina, ho sempre da drag queen interpretato brani suoi e quindi insomma mi è venuto spontaneo scegliere di fare questo omaggio. Poi ho avuto modo di leggere il libro che mi ha dato l'ispirazione per la scrittura dello spettacolo, che è il libro Mina per neofiti di Aldo Dalla Vecchia, e quando ho letto il libro il primissimo pensiero è stato proprio quello: ho detto questo libro potrebbe essere portato in scena e ho detto voglio farlo io, e quindi da lì è partita l'ispirazione e partendo dal libro ho iniziato a scrivere tutto lo spettacolo.
1: Ok, quindi è partito tutto da lì. Il tuo comunque è uno show molto interattivo, ironico. Come risponde il pubblico quando tiri dentro tutto questo racconto e anche le varie canzoni? E che cosa senti tu comunque, le tue emozioni e come vedi che il pubblico reagisce, diciamo?
2: Ma allora il pubblico reagisce bene, nel senso che comunque appunto il semplicemente raccontare quello che succede nella vita di Mina, in realtà io racconto i suoi primi vent'anni di carriera, che sono gli unici vent'anni in cui Mina è stata in TV. Tutto quello che ha fatto Mina l'ha fatto tutto solo in vent'anni, e quindi fare semplicemente un racconto magari poteva risultare anche un po' pesante. Invece il renderlo interattivo, e quindi ci sono momenti in cui canto col pubblico, momenti in cui canto io, poi ascoltiamo ovviamente diversi brani suoi, rende la cosa più leggera, e quindi insomma finora al pubblico è piaciuto sempre. Insomma, ho avuto modo di farlo in diverse occasioni, anche in situazioni molto belle, perché tra i vari locali l'ho fatto anche allo Zelig, l'ho fatto al Mare Culturale, quindi insomma in delle belle situazioni, e la risposta è sempre stata un'ottima risposta, quindi sono molto felice di questo.
1: Invece com'è nata la collaborazione con i Barbarici Ridicoli e come si sposa il tuo stile secondo te con il loro modo di fare teatro?
2: La collaborazione con loro è nata per caso. Ho avuto modo di conoscere Agostino, è nata subito una forte simpatia tra di noi, e così parlando del più del meno mi ha detto: sai, organizzo questa rassegna, mi piacerebbe proporti, eccetera eccetera, e all'inizio sembravano le solite chiacchiere che si fanno tra amici, cioè sperando di poter davvero poi collaborare, e invece sono felicissimo perché la cosa è andata in porto, anzi insomma 5 date una dopo l'altra, è bello, sia impegnativo ma anche assolutamente gratificante per quanto mi riguarda, insomma. Infatti sono assolutamente molto grato ad Agostino, al suo invito e tutto quello che ne sta venendo fuori.
1: Beh, da un incontro così è nata una cosa bellissima. E parlano sempre di date, quindi dopo l'apertura a Lolai, dopo l'apertura a Lolai arrivi subito a Ottana e poi a Baulardi. Che aria si respira a portare questo show in giro per i paesi della Sardegna?
2: Guarda, sono tanto curioso, nel senso, in Sardegna io ho avuto modo di esibirmi negli anni scorsi, ma non con uno spettacolo strutturato, ma ospite di discoteche, di altre situazioni, e quindi lì veniva fuori il lato più meno strutturato appunto di una drag, cioè facciamo cacciare, divertiamoci, sì, eccetera eccetera, ma con il pubblico, con un pubblico che comunque si interessa di teatro e così in Sardegna non mi sono mai confrontato, quindi c'è sicuramente da parte mia tanto timore più che altro perché appunto, cioè, spero arrivino ben preparati alla cosa, nel senso che non mi vedono entrare in scena e dico e questa mo chi è, però insomma sono anche sicuro di verrà fuori una bellissima occasione,
1: sì, per, è un'emozione comunque, cioè sei emozionato?
2: Assolutamente sì.
1: Ti faccio una domanda un po' più personale, magari quanto c'è di Diego in Lavanda Gastrica e quanto quando scendi dal palco ti porti dietro di lei nella vita di tutti i giorni?
2: Diego e Lavanda Gastrica sono ovviamente la stessa persona, sono le classiche due facce della stessa medaglia. Lavanda è il lato, rappresenta il lato più spavaldo, più sicuro, il lato che non ha paura a dire determinate cose in faccia o comunque comparire su un palco. Invece come Diego sono assolutamente molto più timido, più riservato. Infatti io di solito appena finisce lo spettacolo mi eclisso, cioè torno immediatamente Diego,
1: non ci sono
2: e sparisce tutto il, diciamo, questa atmosfera legata invece alla presenza di Lavanda, che sicuramente molto più si nota molto di più rispetto a Diego, diciamo. Questa
1: è la magia dell'arte, un po' fa uscire qualcos'altro, qualcosa che c'è in noi che magari non conosciamo. Se dovessi dirmelo invece con una, ritornando appunto allo spettacolo di Mina, se dovessi dirmi con una battuta e basta che cosa rende Mina una fuoriclasse ancora oggi inarrivabile?
2: Sicuramente il fatto che è l'unica che non canta più dal vivo dal 78, eppure è la cantante italiana più apprezzata e più amata di sempre, senza aver bisogno di essere sulle scene. Quindi questo fa di Mina una fuoriclasse, un esperimento che difficilmente potrà accadere nuovamente, insomma.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Diego, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, ti auguro un grande bocca al lupo per le tue prossime date.
2: Io ti ringrazio, spero di vederti in una di queste 5 date, così ti chiederò anche un parere, perché mi piace sempre avere un riscontro, e spero ovviamente, insomma, di vedere te, le persone che ascolteranno questa intervista.
1: Perfetto, allora io ringrazio anche a tutti voi per averci ascoltato, per averci seguito, e ci vediamo alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hi, this is Tiesto.
5: Hello, my name is Tate McRae.

0: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
1: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su due mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: Eh no, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Questo è un singolo del 1999, basato sull'omonimo brano registrato da Pérez Prado nel 1952. La popolarità del brano venne rinnovata dal cantante che ascolteremo tra poco, il quale campionò il pezzo originale, pubblicandolo nell'album di debutto A Little Bit of Mambo. Fu un enorme successo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia, dove raggiunse la posizione numero 1 in quello stesso anno. Inoltre, il singolo entrò nella top 10 di quasi tutte le classifiche d'Europa e soprattutto rimase al numero 1 in Francia per 20 settimane consecutive, battendo ogni record precedente. La canzone è stata dichiarata come una delle 10 canzoni di maggior successo dell'ultima decade. In Italia ha raggiunto invece la vetta della classifica, risultando il terzo singolo più venduto del 99. Tutti in macchina, avanti, andiamo al negozio di liquori dietro l'angolo. Okay. I ragazzi dicono che vogliono gin con succo di frutta, ma io non ho proprio voglia di ubriacarmi come ho fatto la settimana scorsa. Devo rimanere lucido. Scateniamoci insieme con Lou Bega e il suo Mambo No. 5.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: It's Mambo No. 5.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Raccontiamo la città che cambia. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer.
2: Unica Radio.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 16 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita a largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1992.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
3: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer. Nato a Cagliari nel 1530, umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli. Per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco. Tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco. Per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Unica Radio, sei tu.
2: Dai voce alla tua musica.
3: Ciao, mi chiamo Simonetta e studio in scienze della formazione primaria e questo è Stardust di Mika.
1: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

0: Le 17:31 minuti.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. La notizia è stata riportata dai media britannici. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. La polizia britannica ipotizzerebbe un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. È stato fermato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono 3 gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Buonasera.

0: traffico.
1: Buonasera dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali. Si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità, principalmente sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese, causa forti temporali. In data odierna saranno effettuati controlli della velocità sulla strada statale 131 Carlo Felice, nella provincia di Sassari. Evitare le soste nelle corsie di emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Indossare il giubbetto retro riflettente e azionare le luci intermittenti e di posizione per segnalare la presenza del veicolo agli altri conducenti. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
5: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
9: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
2: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.
3: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesco.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: La laurea in giurisprudenza.
1: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
3: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
2: Accedi
1: al tuo prossimo livello
0: con il Fondo Studio.
4: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio App.
6: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
7: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
6: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
7: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
8: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
9: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
10: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
11: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
12: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
7: Unica Radio.
13: Unica Radio.
7: Unica Radio.
13: Unica Radio.
14: Raccontiamo.
7: Mua.
13: La città che cambia.
15: Questa è Unica Radio.
16: E mi mancherai.

0: Le 18 e 31 minuti.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA. La polizia britannica ipotizza un raptus per problemi di salute mentale dopo che una donna ha ferito 4 uomini a Londra nel cuore turistico di Covent Garden. Gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. È l'arma impropria usata dalla donna 47enne che è stata bloccata e arrestata sul posto. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi da reati di occultamento di cadaveri e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a casa. Il calcio finisce pari il primo derby stagionale. A Perth è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Kivu, a cavallo tra i due tempi, trova il gol con Di Marco. Nkunku fa 1-1 sul rigore nel finale. La Juventus invece batte il Chelsea con un gol di Zegrova. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025, fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo

0: forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Presentiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 42 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento Europeo. Tre commissioni del Parlamento Europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
4: In a pragmatic, common sense win-win approach.
3: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: Questa è Unica Radio.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto 2026, parliamo delle acque libere, ancora grande Italia Parigi. Ginevra Taddeucci riscrive la storia e serve un bis da leggenda conquistando l'oro nella 5 km femminile, dopo quello nella 10. Sul podio c'è 2 volte il tricolore perché Barbara Pozzobon si tinge di bronzo con una prestazione straordinaria per una nuotatrice abituata a primeggiare nei 25 km. E questo è il pensiero di Ginevra Taddeucci sulla spedizione azzurra.
6: Siamo una squadra fortissima, ci sono gli atleti sono forti, sia quelli che sono qui sia anche quelli che magari sono rimasti a casa. Siamo una nazionale fortissima, anche fare le scelte tecniche comunque comprendo che è difficile, perché comunque vada siamo forti sia in Italia che all'estero, quindi io faccio complimenti a tutti sinceramente.
5: Bronzo nella 5 km per Gregorio Paltrinieri. Ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport la sua soddisfazione.
7: È una grande medaglia e credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
5: Nel nuoto artistico le azzurre completano il tris. Dopo il tecnico in libero, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Eseggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice conquistano la medaglia di bronzo anche nel programma acrobatico. Si ripete il podio delle altre 2 gare di squadra con la medaglia d'oro alla Russia, in gara come atlete neutrali, e l'argento alla Spagna. Passiamo al calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, che dichiara: il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro. In chiusura le amichevoli internazionali, Inter e Milan pareggiano 1-1 in Australia, Perth, rete di Di Marco e Nkunku, mentre la Juventus vince 1-0 contro il Chelsea con il gol di Zegrova. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
8: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
0: unica,
2: come te.
9: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
10: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
11: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
12: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
11: Portala sempre con te. Unica Radio.
13: Oh, oh yeah!

0: leggera, gratuita,
1: gratuita,
0: semplicemente unica.
1: Unica
0: Radio, app.
2: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 19 e un minuto.
2: On your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace. Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
8: La città che cambia.
10: Unica Radio.
7: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
0: Unica Radio, sei tu.
11: Dai voce alla tua musica.
12: Ciao, sono Silvia, studio beni culturali e questa è Lana Del Rey, Boruto Dai.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
3: Tradizioni, velocità e grande spettacolarità sbarcano a Ausilo. Torna l'attesissimo appuntamento con la cavalcata ausilese e la suggestiva Corsa dell'Anello, una delle manifestazioni equestri più affascinanti dell'isola. I migliori cavalieri si sfideranno lungo il percorso del centro storico in una vincente prova di abilità e precisione, contornati da costumi tradizionali, musica e l'accoglienza della comunità locale. Un evento unico che unisce storia, passione e adrenalina.
2: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
4: Lorenzo Giovanotti reinventa ancora una volta il modo di fare musica dal vivo. Arriva il Giova Summer Party 2026 Larga di Lorè, un viaggio musicale e simbolico che trasforma il concetto di tournée in un'unica grande festa itinerante. Un progetto travolgente che unisce brani inediti, avventura, incontri, bici, ritmo e tantissima gioia da condividere sotto palco.
2: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
5: Grande spettacolo dal vivo sotto le stelle dell'estate sarda. Massimo Ranieri torna nell'isola con il suo acclamato show Tutti i sogni ancora in volo, pronto a far tappa in due suggestive location all'aperto. Prodotto con Edoardo Falcone e Marco De Antonis, lo spettacolo è un viaggio travolgente di musica, teatro e racconti personali attraverso 50 anni di carriera. Dai classici come Rose Rosse e Perdere l'amore, fino alla poetica Lettera di là dal mare, un grande abbraccio con la grande canzone italiana.
2: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
7: Hey, this is Don Diablo and this is my new single Doing Nothing with Lelly Furtado.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Le 19 e 31 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della Procura. È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso, il bilancio dello schianto sale a 7 vittime. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla anche per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Unica Radio. Voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
4: Un'enorme conquista per la scienza.
5: Quanto è furbo quest'essere.
6: È scappato.
7: Life. Non oltrepassare il limite.
5: Non sopravvivremo al rientro.
8: Quella cosa forse sì.
7: Dal 23 marzo al cinema.
9: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
10: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
9: Beh, ho mentito.
11: John Wick, capitolo secondo.
12: Mi stavate aspettando.
11: Dal 16 marzo, al cinema.
13: Ti mostrerò come speciale.
14: 01 Distribution presenta.
15: Sarei venuti qua a cercare fortuna?
16: In certo senso, sì.
14: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
17: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
14: Lo sai da qui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
18: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
19: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
20: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
19: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
21: Continuo a pensare a quella storia.
22: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
23: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
24: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
25: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
8: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
9: On my soul, this life is cold without my dog in it. Dog in it. Understand we gotta grow, but being authentic. This friendship had my all in it. Rich or poor, we was all with it. Was all with it. Felt lost in it. Chase the dreams till we all win it. We all win it. We all win it. It was me and you, it was none above us. Our back was gotten, couldn't nothing touch us. Nothing touch us. Nothing touch us. Yeah. I love my brothers till we up above us. If not for y'all, I'd be stuck with suckers. The love forever, so we stuck together. Make the call, then it's up a notch. Never love forgotten. If they love us not, got us up beside. If it's us,

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 20 in punto.

ritrovati con La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Oggi parleremo di un artista discografico pionieristico che ha contribuito a plasmare l'anima e la scena pop. Lui è Sam Cooke.

Sam Cooke nacque a Clarksdale, nello stato del Mississippi, nel 1931. Aggiunse una E alla fine del suo cognome perché pensava ad essere un tocco di classe. Era uno dei 7 figli di Anna May e del reverendo Charles Cooke, un ministro della Chiesa Battista. A soli 2 anni, nel 1933, si trasferì con la famiglia a Chicago. Iniziò a cantare gospel fin da piccolo, guadagnandosi negli anni una certa fama come membro del gruppo The Soul Stirrers. Art Rupe, capo dell'etichetta Specialty Records, la stessa di Soul Stirrers, diede il beneplacito a Cooke di incidere musica profana con il suo vero nome, ma era scontento del tipo di musica che Cooke e il produttore Blackwell stavano facendo. Rupe si aspettava infatti qualcosa di simile allo stile di un altro artista dell'etichetta, Little Richard. Quando Rupe entrò in sala di registrazione e sentì Cooke cantare, si arrabbiò molto. La conseguente lite tra il produttore e Rupe portò Blackwell e Cooke a lasciare l'etichetta. Darling.

1957 Cook firmò un contratto con la King Records. Il suo primo singolo fu You Send Me, che rimase 6 settimane al numero 1 della classifica R&B di Billboard. La canzone ebbe notevole successo anche fuori dal pubblico R&B, tenendo la prima posizione nella classifica pop per ben 3 settimane. Oltre ai successi personali e alla crescente fama anche tra il pubblico pop, un risultato rimarchevole a quei tempi per un cantante R&B, Cook continuò a sorprendere l'ambiente discografico degli anni 60 fondando una propria etichetta, la Sire Records. Come gran parte degli artisti R&B dell'epoca, Cook si dedicò più che altro ai pezzi singoli. In tutto ne portò 29 nella classifica Top 40 Pop e ben di più ovviamente nella classifica R&B. Nonostante ciò, pubblicò anche un album con influenze blues che ricevette ottime critiche. La sua fama presso il grande pubblico avrebbe potuto essere anche maggiore, questo perché numerosi suoi pezzi sono diventati famosi grazie alle cover di altri cantanti.

Bentornati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Sam Cooke. Alcuni dei brani del cantante furono pubblicati postumi, molti dei quali divennero dei grandissimi successi grazie anche a delle cover cantate da altri cantanti. A Change Is Gonna Come, una delle prime canzoni di protesta, è considerata generalmente come una delle sue opere maggiori. Dopo la morte di Cooke, la sua vedova Barbara sposò Bobby Womack. La figlia di Cooke, Linda, sposò in seguito Cecil, il fratello di Bobby. Cooke fu tra i primi personaggi inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986.

musicisti e critici di oggi lo ritengono uno dei fondatori della soul music e tra i più importanti cantanti della storia di questo genere. È stato definito da molti il re del soul e anche se più di un artista può ambire a questo titolo, è innegabile la forza del suo influsso e del suo impatto sulla musica soul. Cook fu anche tra i primi artisti di colore a occuparsi anche degli aspetti imprenditoriali della sua attività. Fondò sia un'etichetta discografica sia una casa editrice come ampliamento della sua carriera di cantante e compositore. Inoltre, prese parte attiva nel movimento per i diritti civili, usando le sue capacità musicali per creare legami tra il pubblico di colore e il pubblico bianco.

bentrovati alla grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Sam Cooke. Cooke morì l'11 dicembre del 1964 all'età di 33 anni. Sebbene i dettagli del caso non siano ancora chiariti, la versione ufficiale afferma che Sam Cooke venne ucciso da 3 colpi di pistola calibro 22 sparati dalla direttrice di un albergo di Los Angeles, Bertha Franklin, la quale sostenne di essere stata minacciata da Cooke ubriaco e di avergli quindi sparato per legittima difesa.

Benvenuti alla Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei più grandi artisti di sempre. Oggi parleremo di un celebre gruppo musicale statunitense formatosi nel 1961 ad Hawthorne, cittadina a sud-ovest di Los Angeles, in California. Considerati la prima pop rock band americana, nonché per molti aspetti la più importante e longeva, raggiungono uno straordinario successo commerciale, diventando in breve tempo un'icona giovanile della loro generazione. Loro sono i Beach Boys.

nucleo iniziale della band comprende Brian Wilson, i suoi due fratelli minori Dennis e Carl, il cugino Mike Love e il compagno di liceo di Brian, Al Jardine. Nel 1964 la futura star del country Glen Campbell prende il posto del leader Brian, che a causa di problemi di salute non può affrontare più i concerti. Membri successivi come Bruce Johnston diventeranno presto componenti e collaboratori del gruppo a tutti gli effetti. Nella prima metà degli anni 60, attraverso la loro musica caratterizzata soprattutto da sofisticate armonie vocali, i Beach Boys contribuiscono in modo determinante a creare nell'immaginario collettivo di tutto il mondo lo stereotipo della California come terra di sole, mare e divertimento. Nel corso della lunghissima carriera e nella loro abbondante discografia, il gruppo sperimenta una moltitudine di generi musicali differenti.

I Beach Boys sono inizialmente legati alla surf music e al rock and roll. Nel giro di pochi anni dagli esordi riescono a crescere artisticamente in maniera sorprendente. Ben presto diventano un punto di riferimento con cui misurarsi secondo i più illustri colleghi e addetti ai lavori, per poi essere riconosciuti dalla critica musicale come una delle band più determinanti e influenti della storia della musica moderna. La vetta artistica della carriera del gruppo viene raggiunta nel 1966 con la pubblicazione dell'11° album di studio Pet Sounds, considerato da sempre uno dei massimi capolavori della storia della musica. Classificato al secondo posto nella classifica dei 500 migliori album di tutti i tempi, stilata nel 2012 dalla rivista Rolling Stone, viene posizionato al primo posto in quelle stilate nel 1995 da Mojo e Uncut. Ancora nel 1996 viene pubblicato il singolo Good Vibrations, che riscuote un successo incredibile al punto da far attribuire al gruppo, da parte della stampa, il titolo di miglior band dell'anno, persino in Inghilterra. Il singolo, inoltre, verrà classificato da Rolling Stone al sesto posto nella lista delle 500 migliori canzoni. Grazie alle idee visionarie dello storico leader fondatore Brian Wilson, la band sperimenta e introduce nuove tecniche di incisione, riscuotendo sin da subito un enorme successo. Da quel momento in poi, infatti, la band ispirò il mondo della musica moderna.

bentornati su Unica Radio con La Grande Musica, dove oggi stiamo parlando dei Beach Boys. Il fondatore della band, Brian Wilson, è stato sposato con Marilyn Rowell. La coppia ha avuto due figlie, Kenny e Wendy. Nel 1995 Wilson si sposò in seconde nozze con una modella conosciuta nel 1986, Melinda Key Ledbetter. In seguito la coppia ha adottato tre bambini. Il fratello Dennis ebbe una vita sentimentale abbastanza movimentata. Si sposa 5 volte e ha numerosi figli. All'epoca della morte, Dennis era sposato con Sean Mary Love, con la quale ebbe un figlio, Gage Dennis Wilson. Le precedenti mogli di Wilson sono state Carol Friedman, con la quale ha avuto una figlia e ha adottato un bambino di nome Scott, e Barbara Charan, con cui ha avuto altri due figli, Michael e Carl. Anche Mike si sposa 5 volte. Il primo matrimonio avviene con Francis St. Martin nel 1960. Poi sposerà Susan Baker nel 1965, nel 1971 Tamara Fitch e nel 1981 Catherine Linda Martinez. Nel 1994 Mike sposa invece Jacqueline Pissen. L'amore tra i due continua ancora e la coppia pratica meditazione trascendentale e prende parte alle cerimonie e alla cultura indù.

Wilson affrontò un periodo in cui si sentiva sempre più paranoico, al punto da consumare grosse quantità di droga e soffrire di lunghi periodi di depressione che lo portarono a frequentare alcune compagnie discutibili e ad isolarsi dalla sua famiglia e dai Beach Boys. Il guru psicoterapeuta Eugene Landy ha salvato Brian da morte certa. Successivamente, tuttavia, diventò estremamente protettivo nei confronti di Wilson e alla fine degli anni 80 la band lo trascinò in tribunale per separarlo da Brian. La prima causa legale a cui Beach Boys andarono incontro fu intentata a Chuck Berry, il quale accusò Brian Wilson di aver plagiato buona parte della sua canzone Sweet Little 16 per il brano Surfing USA del 1963. Wilson riconobbe solo parte dei crediti compositivi a Berry, dal momento che, sebbene i due brani si somigliassero abbastanza, avevano anche alcune differenze. Diversi tragici eventi portarono il gruppo alla deriva. In particolare, dopo la morte di Dennis Wilson nel 1983, la produzione discografica subisce un brusco rallentamento e la scomparsa di Carl nel 1998 porta di fatto alla morte del gruppo.

musica, dove oggi stiamo parlando dei Beach Boys. Dopo lunghi periodi di abusi di alcol, fumo e droghe che gli hanno irrimediabilmente compromesso le corde vocali, il 28 dicembre 1983 Dennis Wilson annega nei pressi di Marina del Rey a Los Angeles. Ubriaco a bordo dello yacht dell'amico Bill Oster, si getta in acqua per recuperare un oggetto che aveva perso in mare 3 anni prima. Il 4 gennaio 1984 Dennis verrà sepolto in mare in California dalla Guardia Costiera, dietro autorizzazione speciale del presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. Durante la cerimonia funebre fu suonata la canzone Farewell My Friend, uno dei brani da lui composti. All'inizio del 1997 a Carl Wilson vengono diagnosticati un tumore al cervello e uno alla gola. Muore il 6 febbraio 1997.

ritrovati con la grande musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Dagli esordi nelle cantine newyorkesi all'incontro con Andy Warhol e alla pubblicazione dello storico Velvet Underground del Nyko, dalle tensioni interne allo scioglimento e alle morti misteriose di alcuni dei componenti. Oggi vi raccontiamo la storia dei Velvet Underground, la band che ha cambiato per sempre il rock.

0: Velvet Underground si formano negli Stati Uniti d'America nella seconda metà degli anni 60 dall'incontro tra l'allora studente universitario Lou Reed e John Cale, giovane musicista d'avanguardia allievo di Lamont Young, che nel gruppo suonerà la viola e il basso. Reed era un compositore a pagamento di canzoncine che sfruttavano le mode del momento, ma per sé scriveva anche altre canzoni con armonie semplici e testi che non avevano niente a che fare con la musica rock del periodo. Al gruppo si unirono anche Sterling Morrison alla chitarra e Maureen Tucker alla batteria. Il gruppo proponeva un rock assolutamente originale che alternava e fondeva la dolcezza di melodie semplici e limpide alla crudezza di ritmi ossessivi e sensuali sui quali si innestavano orge di dissonanze e il cantato parlato di Lou Reed, che declamava testi in assoluta contrapposizione con la cultura hippie del tempo, che trattavano temi come morte, solitudine, droga e sesso.
1: 1, 2, 3. If you close

A motivo di questa sua alterità e quasi programmatica sgradevolezza, il gruppo non ebbe alcun successo fino a quando Andy Warhol decise di produrre il loro primo disco affiancando al gruppo la voce di Naiko e di trasformare i loro live in una performance che univa la musica, la danza di due ballerini e le proiezioni dei cortometraggi dello stesso Warhol. Il disco, The Velvet Underground e Naiko, è uno dei più importanti dischi rock di sempre, la cui influenza si è fatta sentire pesantemente dagli anni 70 e continua a farsi sentire tuttora. Così come White Light, White Heat, il secondo episodio della discografia del gruppo, che con l'assenza di Naiko diventa ancora più sperimentale e selvaggio, in particolare nei 17 minuti del capolavoro Sister Ray, avvicinando l'album al vero suono live dei Velvet Underground. Dopodiché, a causa dei dissidi con Lou Reed, John Cale lascia il gruppo, che pubblicherà senza di lui l'album The Velvet Underground, bellissimo, ma ormai più un disco di Reed che dell'intero gruppo. L'ultimo episodio, Loaded, è meno riuscito a causa dei malumori di Reed verso un produttore che voleva inspiegabilmente far diventare il leader del gruppo il nuovo bassista Doug Yule, che dopo la dipartita di Reed pubblicherà addirittura un album utilizzando il nome Velvet Underground. Il gruppo si riformò nel 1992 per un nuovo tour, ma dopo la morte del geniale chitarrista Sterling Morrison, i Velvet Underground si sciolsero definitivamente.

Siete collegati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando dei Velvet Underground. Lou Reed, dopo aver abbandonato il gruppo nel 1970, cadde vittima di una grave crisi psicofisica che lo costrinse a rifugiarsi a casa dei genitori a Freeport. Ormai deciso a ritirarsi dalle scene per focalizzarsi sull'attività di scrittore. Nello stesso periodo sposa Betty, una ragazza di origini ebraiche, grazie alla quale ritrova fiducia in se stesso e decide di tornare a New York. John Cale lasciò i Velvet nel 1968, dopo la pubblicazione del secondo LP del gruppo, per volere di Lou Reed, il quale, non avendo il coraggio di comunicargli di persona la sua decisione, incaricò Sterling Morrison di riferirgli la notizia. Nello stesso anno, Cale sposò la stilista Betsy Johnson, dalla quale poi divorziò nel 1971. Nel dicembre del 1970 pubblicò il suo primo album, Vintage Violence, per la Columbia, iniziando di fatto l'attività da solista. Oltre che per l'attività di cantautore, Cale resterà celebre anche come produttore di notevole talento. Nyko collaborò soltanto al primo disco della band, The Velvet Underground e Nyko, dopodiché abbandonò il gruppo per vari problemi interni. Negli anni 80 cadde vittima di problemi di tossicodipendenza, mentre i suoi dischi cominciarono ad avere un certo successo nell'ambiente punk del periodo. Maureen Tucker, dopo lo scioglimento del gruppo, pubblicò diversi album solisti che in realtà non riscossero molto successo. Sterling Morrison suonò l'ultimo concerto con i Velvet Underground il 21 agosto del 1971 a Houston, dopodiché decise di restare in Texas e uscire definitivamente dal gruppo. Doug Yule, dopo l'abbandono dei Velvet Underground da parte di Reed, decise di continuare ad esibirsi insieme a Maureen Tucker e a Sterling Morrison sotto il nome di Velvet Underground. Walter Powers e Willie Alexander lasciarono il gruppo nella stessa occasione, dopo che il manager Steve Sesnick decise di mandare a casa tutti i musicisti della band, eccetto Doug Yule, probabilmente per avere il totale controllo sulle operazioni inerenti al nuovo album che il gruppo aveva in progetto, ovvero Squeeze. Dopo aver abbandonato ufficialmente il gruppo, Mac Lees tornò nuovamente a suonare con i Velvet Underground per qualche concerto del 1966.

Velvet Underground sono uno dei gruppi più innovativi e influenti dell'intera storia del rock. Sono l'anima oscura e sotterranea della cultura alternativa americana, le radici del rock bianco e metropolitano, ma anche i precursori dei fenomeni punk e new wave con un decennio d'anticipo. La loro nascita è intimamente legata al milieu della New York anni 60, un crogiolo di avanguardie, artisti e circoli underground, una realtà parallela e per l'appunto sotterranea rispetto a quella in superficie.

Bentrovati alla grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando dei Velvet Underground. La carriera di Reed fu la diretta conseguenza di quella dei Velvet. Il cantautore, infatti, riprese l'analisi della vita metropolitana e dell'alienazione urbana, coniando un rock metropolitano del vizio e del peccato, marcandone l'aspetto decadente attraverso l'immagine di Angelo del Male che l'avrebbe reso un noto personaggio pubblico. Lou Reed morì il 27 ottobre 2013 all'età di 71 anni. Negli anni 80, Nyko cadde vittima di problemi di tossicodipendenza, mentre i suoi dischi cominciarono ad avere un certo successo nell'ambiente punk del periodo. Nel luglio del 1988 venne ricoverata per una caduta dalla bicicletta durante una vacanza ad Ibiza e il 18 luglio morì per emorragia cerebrale nell'ospedale di Ibiza in cui era ricoverata. Angus MacLise fu colto da morte per tubercolosi e ipoglicemia a Kathmandu nel 1979 a 41 anni.

céu.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui?

0: ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
3: Eh no, signora, cartacea non vale.
4: Ragazzi, con questa non è.
5: Ma no, dai, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
9: Questa è Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

raccontiamo la città che cambia.

0: sacchetto e il cuore in tasca.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto.

0: Io? Dove abiteremo?
1: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
6: Lo sto guardando io!
7: Stiamo arrivando! Adesso basta!
8: Stiamo arrivando anche noi!
9: Siamo con Willy!
10: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
11: Che fai? Rispondi tu!
12: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
13: Oh ragazzi, guardate questo video!
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente
1: unica,
0: unica,
1: unica,
0: unica radio, app.
18: Oh, oh yeah!

0: radio.
1: Unica radio.
0: Unica radio.
1: Unica radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: When I shoot the next video, do you wanna be my video?

0: raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
9: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
11: Raccontiamo
0: la città che cambia.
11: Radio.

0: Unica Radio.
1: Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi, Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera, ma

0: Musica Radio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
4: Vado, che ho lezione di tango.
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, Unica Radio App.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Leggera, leggera.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo